0: ragni.
1: Perché non ne conosci? Sai che se ti morde questo ragno, ti mettono nel fango e intorno portano a danzare sette donne fino all'alba.
0: Che ti è fonda queste fesserie, Andri?
1: Ti giuro è vero, guarda,